che cazzo te non fica, che so de pra ci prender, ma sbatte che aceitar, io sai pra viver, vai me ver fazendo tudo.